morte da alien, e qui era meglio, meglio, povera a me, e come era davanti, e come era davanti, e chi me la rabbia mo, povera a me, compagna mia cara, e mo non tengo più nessuno, povera a me, e chi me la rabbia non può zerpare, e chi me la rabbia squadra solo, la smorta Daniel, ma era la compagna cara, cara, cara, corda la mamma, chi il figlio, chi me la busca al panmo, povera a me, sono la più povera, povera, povera, come è da fare, mi dico, madonna mia, e non mi potete fare campare un po' come è da fare, come è da fare, e non mi potete fare prima a me, caricare me dove stai, e tu mano, ma io a me, la fossa sembra che ti, la fossa vecchia, come è da fare, adesso sono la sola, che quattro figli, come è da fare,